0: FM Universidad de Magallanes.
1: Una gran festa fa preparar, dentro mi piazza qualche ragazza, tengo con quella cerca menar, tengo...